0: Svea a te.
1: Torchino Bombardino Presentino. Automobile Formulini di Bambini. Esperto patapsicologico numero